0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ci sarà sempre qualcuno che guarda a te come un esempio da imitare. Non deluderlo. Jackson Browne Jr.

0: Legend Story. Uno degli oggetti che era sempre presente nello zaino dei ragazzi degli anni Ottanta era qualcosa che oggi può sembrare un oggetto di antiquariato. L'astuccio per penne e matite. Al suo interno non poteva mancare una penna iconica, un vero e proprio oggetto di culto per chi alla freddezza del computer contrappone il fascino di scrivere a mano su un foglio. Quella penna si chiama Papermate. Tutto ebbe inizio nei primi anni 40, quando Patrick J. Frawley, un imprenditore che scorgeva opportunità dove gli altri vedevano ostacoli, acquisì un'azienda di produzioni di parti per penne a sfera in un momento in cui il settore arrancava a causa delle scarse prestazioni dei prodotti e partì per un viaggio alla ricerca di un inchiostro migliore ad asciugatura rapida e senza perdite. Nacque una nuova penna denominata Papermate, che trasformò l'industria delle penne a sfera. La penna Papermate diventa un nome noto in tutte le famiglie con il più ingente investimento pubblicitario nella storia di una penna, ben 2 milioni di dollari. I volti delle campagne pubblicitarie erano celebrità come il personaggio televisivo George Burns, l'attrice comica Gracie Allen e la star hollywoodiana Jaja Gabor in una serie di accattivanti pubblicità. Basterebbero queste cose per far entrare di diritto la Papermate nella storia della scrittura, ma c'è un'innovazione della stessa casa produttrice che avrebbe risolto uno dei problemi più assillanti che ha chiunque scrive a penna. Già, perché se si sbaglia con una matita, si può prendere una gomma e cancellare. Ma fino al 1979, chi sbagliava qualcosa scrivendo con una penna era costretto a buttare tutto e ricominciare da capo. Fino al 1979, perché Papermate in quell'anno lancia la Replay, una penna dotata di un inchiostro particolare che si poteva cancellare. Oggi per cancellare qualcosa di scritto basta spingere un tasto del computer, ma allora negli anni 80 questa invenzione ha avuto un impatto mostruoso. Mai una penna aveva avuto questa caratteristica. Papermate, una penna che ha scritto una storia leggendaria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.
2: It's astounding, time is fleeting. Madness takes its toll, but listen closely.
3: Not for very much longer.
2: I've got to

Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana. Riguardo l'universo, ho ancora dei dubbi. Albert Einstein.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Hobie, Binks e Macaa, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
2: Bisogna essere pronti a contraddire gli altri, senza ostinazione, e a lasciare, senza adirarsi, che gli altri ci contraddicano. Cicerone.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Quando costruisci un team, cerca sempre quelli che amano vincere. Se non riesci a trovarli, allora cerca quelli che odiano perdere. Ross Perot.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Può una leggenda nascere da una sfida a un'altra leggenda? Nel caso della Lamborghini, la risposta è sì. Siamo a Maranello, terra di motori e patria di Enzo Ferrari e della sua Ferrari. Ma Ferrari non è l'unico imprenditore di successo della zona. Ferruccio Lamborghini è un industriale nei settori dei bruciatori per il riscaldamento domestico, dell'olio dinamica e dei trattori agricoli. Con il patrimonio acquisito dalle sue imprese, Lamborghini è un grande appassionato di motori e appena gli è possibile compra una serie di macchine, fino ad arrivare ad acquistare due modelli di Enzo Ferrari, la 250 GT e 250 GT Berlinetta. Con passione e sfrontatezza spinge le rosse sempre al limite. E presto arrivano i problemi meccanici con le frizioni delle rosse che a suo avviso non sono all'altezza della potenza del motore. Ferruccio Lamborghini è un uomo schietto, impetuoso e non esita a presentarsi a Maranello lamentandosi del funzionamento delle sue vetture, suggerendo ad Enzo Ferrari addirittura come risolvere il problema. La risposta del Drake è tranciante. La macchina va bene.

0: di nascita. Acquisendo alcuni progettisti licenziati proprio da Ferrari, Lamborghini produce una serie di supercar, tra cui la Miura, che sarà la pietra miliare del miracolo Lamborghini. Teste coronate, industriali, celebrità di tutto il mondo impazziscono per possedere una Lamborghini. Dal sultano del Brunei a Dean Martin, Elton John, Paul McCartney, lo Shah di Persia, Twiggy, Frank Sinatra e Grace di Monaco. Come le star italiane dell'epoca, Gino Paoli, Claudio Villa e Little Tony arrivano a possederne una. Chi vuole sembrare qualcuno, compra una Ferrari. Chi è già qualcuno, compra una Lamborghini, diceva The Voice, Frank Sinatra. Il visionario Ferruccio Lamborghini ha realizzato il suo sogno e dopo aver venduto le sue attività si ritira nella sua tenuta in Umbria. La storia del patron Ferruccio finisce il 20 febbraio 1993 a 76 anni. A Renazzo, dove si è svolto il funerale, viene trasportato su un antico carro agricolo trainato da un suo trattore e fuori dalla chiesa erano schierate in fila a salutarlo alcune delle sue più belle e prestanti automobili. Sulla lapide della sua tomba c'è scritto: buon lavoro nella nuova casa di Dio. Nel cielo c'è un'altra leggenda.
1: Radio Legends.

Se vieni al mondo sentendo di essere amato e lo lasci sentendo di avere la stessa cosa, allora tutto quello che hai vissuto ha avuto senso. Michael Jackson.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Yeah!

0: know you're one of my kind.
1: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte nella nostra vita, mentre cercavamo di raggiungere un obiettivo e puntualmente non ci siamo riusciti per un soffio, ci siamo sentiti come Willy il coyote che non riusciva a prendere quel maledetto bip bip? Tante, vero? E allora rilassatevi e godetevi la storia leggendaria dei Looney Tunes. 90 anni fa, il 19 aprile 1930, i primi spettatori guardarono in un cinema Skinning in the Bathtub, il primo cortometraggio animato di quella che sarebbe diventata la serie dei Looney Tunes, i celebri cartoni animati della Warner Bros. Con protagonisti una serie di personaggi che sarebbero diventati molto popolari nei decenni successivi. Si è parlato dei Looney Tunes come di un'alternativa iconoclastica ai cartoni della Disney, perché mentre Disney provava a elevare l'animazione, alla Warner Bros. Si pensava soprattutto a come far ridere. Subito i Looney Tunes riscuotono un grande successo, tanto da portare alla creazione di un'altra serie, le Merry Melodies. Inizialmente nate per promuovere le colonne sonore dei film Warner, le Merry Melodies saranno le prime a passare al colore. Nel 1933 avviene un fatto che cambia non solo la storia dei Looney Tunes, ma anche quella dell'animazione to core. I fondatori della Warner Bros., Hugh Garman e Rudolph Ising, passano alla Metro-Goldwyn-Mayer. Quello che poteva sembrare un problema insormontabile si trasforma invece nell'alba di una nuova era. Tra il 33 e il 35, grazie soprattutto al regista Isadore Freleng, vengono creati alcuni personaggi storici come Porky Pig, Silvestro e Speedy Gonzales. Il 1935 sarà l'anno decisivo nella storia dei Looney Tunes. L'arrivo di Tex Avery, Chuck Jones e Bob Clampett produrrà molti dei personaggi e delle storie più importanti: Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti, Beep Beep, Willy il Coyote, Pepe la Puzzola, Elmer Fudd e Yosemite Sam. Sono solo le loro creazioni più celebri. Nel 1944 un altro cambiamento significativo. I Looney Tunes scoprono il colore. Negli anni 50, anche grazie alla diffusione di loro vecchi episodi in TV, la serie raggiunge il punto massimo di popolarità, mentre i nuovi lavori conquistano ben due Oscar, eguagliando così il risultato ottenuto nel decennio precedente. Nel 1969 la produzione di cartoni dei Looney Tunes si interrompe, ma all'inizio degli anni 90 l'interesse per questi personaggi torna a salire esponenzialmente. Nel 1996 l'abbinamento dei Looney Tunes con il campione di basket Michael Jordan nel film Space Jam e poi con LeBron James sono accolti da un grande successo di pubblico. State ancora rincorrendo Beep Beep? Va bene, è uguale. Adesso conoscete sicuramente qualcosa di più di questi leggendari cartoni.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente. Alexandre Chanat.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: Abbiamo smesso di cercare mostri sotto il nostro letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Charles Darwin.

0: Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza, con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu «What hath God wrought?» dall'inglese «Cosa ha fatto Dio?» espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TBB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
0: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Radio Legends, più iconic.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: sei su Radio Legends.
1: Jeremiah was a bullfrog. Was a

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Cosa comuna Jeff Beck, Buddy Holly, Eric Clapton e David Gilmour? La risposta è semplice. Tutti questi chitarristi imbracciano la leggendaria Fender Stratocaster. All'inizio degli anni 50 Fender era una piccola ma crescente azienda di chitarre che cercava di lasciare il segno nel dopoguerra. Guidata da Leo Fender, l'azienda aveva già avuto successo con la Telecaster

e il Precision Bass. Entrambi, a dire il vero, continuano a essere strumenti leggendari. Già nel 1951 Leo e il suo team iniziarono a sviluppare il successore della Telecaster. L'obiettivo di Fender era semplicemente quello di costruire quella che riteneva la migliore chitarra possibile, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista del produttore. La prima Fender Stratocaster fu presentata al mondo all'inizio del 1954. Fu tra le prime chitarre di serie a offrire quelle che oggi sono considerate caratteristiche standard di una chitarra elettrica. Una di queste è la presenza di tre pickup dalla voce precisa, controllati da un selettore a tre vie. Un'altra innovazione è il rivoluzionario sistema di ponte tremolo, che offre prestazioni eccezionali e una buona stabilità di accordatura. All'inizio la reazione del mercato alla nuova chitarra d'élite di Fender fu piuttosto lenta. Tuttavia, entro la fine del decennio, la Stratocaster fu utilizzata da numerosi chitarristi di spicco. Le Stratocaster degli anni 50 sono oggetti rarissimi e dal valore a dir poco pazzesco. Le cifre più alte vengono raggiunte, ovviamente, durante le aste, che hanno come oggetto le Stratocaster di artisti famosi. Blackie, la Stratocaster di Eric Clapton, è stata venduta per $959,500. La famosissima White Strat di Jimi Hendrix, ritrattata a Woodstock, è stata battuta per $2 milioni. Mentre la Reach Out to Asia, chitarra di beneficenza firmata da decine e decine di chitarristi noti, è stata venduta alla stratosferica cifra di $2,700,000. Una cosa che forse non tutti sanno è che i modelli più ambiti di queste chitarre sono quelli colorati con i cosiddetti custom colors di fine anni 50. Erano ispirate ai modelli automobilistici in voga in quegli anni e i colori avevano nomi come Fiesta Red o Lake Placid Blue. Essendo oggi molto rare, il loro valore supera di molto quello delle Stratocaster equivalenti con colori standard degli stessi anni. Ad esempio, il modello Fender Stratocaster Fiesta Red, suonato tra gli altri anche da Hank Marvin, ha lo stesso colore della 956 Ford Thunderbird. Qualcuno dice che il corpo di una chitarra ha la stessa forma del corpo femminile. In questo caso, la Fender può essere considerata la Marilyn Monroe di tutte le chitarre.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Chi trova senza cercare è colui che ha cercato a lungo senza trovare. Gaston Bachelard.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: più iconic che mai. È Radio Legends.
1: Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi. Ernest Hemingway.

0: Legend Story.
1: Prima di cominciare a raccontare una storia che si può definire solo magica, bisogna tenere conto dei numeri. I libri di Harry Potter hanno venduto in totale oltre 400 milioni di copie. Sono stati tradotti in ben 77 lingue, greco antico e latino compresi. Possiamo renderci conto delle proporzioni di questo grande successo letterario immaginando di disporre una sopra l'altra alle 20 milioni di copie vendute dall'ultimo libro della saga Harry Potter e i Doni della Morte, solo nelle primissime ore dal momento della sua uscita. Raggiungerebbero un'altezza pari a 90 volte l'Everest. Provando a leggere tutte le copie vendute della saga al ritmo di una al giorno, impieghereste 700.000 anni. Anche per quanto riguarda i film, i numeri sono da capogiro. Il valore complessivo del brand Harry Potter, traendo le somme dalla serie cinematografica, dalle vendite dei romanzi, dallo sfruttamento dei diritti di merchandise e messe in onda TV e streaming, uniti alle vendite home video, è di circa 25-30 miliardi di dollari. Se non l'avete ancora fatto, avvicinatevi a Harry Potter. Non rimarrete delusi, perché dietro questa grande saga dell'immaginazione c'è il potere della resilienza. La capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di organizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà. Dal punto di vista fisico, la resilienza è proprio la capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Un concetto che è alla base della vita familiare e letteraria del piccolo mago e di chi ha fatto la magia di crearlo nei primi anni 90, Joanne Rowling. Harry e Joanne hanno in comune un'infanzia difficile. Possiamo descriverla utilizzando proprio le parole della scrittrice. Ero convinta che l'unica cosa che avrei voluto fare fosse scrivere romanzi. I miei genitori, che venivano entrambi da esperienze di povertà e non erano riusciti ad andare all'università, consideravano la mia iperattiva immaginazione come una deliziosa e personale stranezza che non mi avrebbe fatto pagare un mutuo o provvedere per mia figlia. La lotta per proteggere le sue passioni è stata una costante della sua vita. Quando era piccola, la Rowling si trasferì in una piccola cittadina inglese con vicino una foresta. Quel luogo incide sulla sua immaginazione. Comincia ad avere una passione irrefrenabile per inventare storie che puntualmente ambienta in quel posto misterioso e silenzioso. Il padre non vedeva di buon occhio questa abitudine, dimostrando un carattere molto chiuso e privo di affettività. Forse è per questo che i libri di Harry Potter, al contrario, sono pieni di riferimenti a figure paterne positive. Con mamma Anne andava un po' meglio, anche se per Joanne, che doveva badare anche a sua sorella Diane, stava per arrivare un evento che avrebbe condizionato la sua vita. Nel 1980 la mamma di Joanne contrae la sclerosi multipla, una malattia terribile che non le permetterà di vedere il grande successo della figlia. Scomparve infatti nel 1990. La perdita della madre e l'assoluta certezza che anche chi ci lascia rimane sempre con noi sono alla base di quella parola che rappresenta tutta l'essenza del libro e dell'intera saga. Always. Sempre.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora in quel momento per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un video noleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale. Videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori, Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbanca sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Tutte le decisioni che impegnano delle vite umane sono prese da coloro che non rischiano niente. Simone Veil.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Ho attraversato gli oceani del tempo per ritrovarti. Colui che pronuncia questa frase nel film omonimo di Francis Ford Coppola del 1992 è una delle leggende più affascinanti e durature della storia, capace di fondere realtà e fantasia, erotismo e morte, amore e odio. Il Conte Dracula. L'origine del mito di Dracula si deve al celebre Conte Vlad, protagonista del romanzo dello scrittore Bram Stoker. Il personaggio del vampiro della Transilvania è ispirato a una persona realmente vissuta, Vlad III di Valacchia, il sanguinoso sovrano che regnò sulla Valacchia dal 1456 al 1462. Certamente non un vero vampiro, ma un uomo spietato, al punto di essere passato alla storia con il soprannome di Impalatore, per la consuetudine di uccidere in questa maniera crudele i suoi nemici, ma al contempo ricordato anche come eroe e padre della patria per aver lottato a lungo contro le invasioni turche. La figura di Vlad ha ispirato la letteratura di tanti paesi europei, a cominciare dalla fine del XV secolo. Si trovano tracce della sua storia nella letteratura germanica, in quella russa e persino in Italia, dove c'è chi sostiene che la tomba di Vlad, fuggito dalla sua terra natia, sia a Napoli, nella chiesa di Santa Maria la Nova. Ma il romanzo più conosciuto sulla figura di Vlad è Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker, considerato uno dei capolavori del XIX secolo. Tale opera letteraria fu poi convertita in un'opera teatrale di grande successo nel 1925 dagli autori Hamilton Dean e John L. Balderston. Nel romanzo di Bram Stoker, Dracula assume i connotati del vampiro per antonomasia, il non morto che, per vivere, deve necessariamente nutrirsi del sangue di altre creature viventi. Nella descrizione di Stoker inizia a delinearsi la classica immagine di Dracula, provvisto di denti canini molto affilati, che gli servono per mordere il collo delle sue vittime e ricavarne il sangue. Da questo romanzo sono stati tratti centinaia di film e libri come Nosferatu, Il principe della notte del 1922 di Murnau, considerato il caposaldo del cinema horror, senza dimenticare il cinema della Hammer, casa di produzione americana che con Christopher Lee ha praticamente definito gli stilemi del Dracula cinematografico. Anche il re dell'horror letterario Stephen King, nel suo Le notti di Salem, ha rinvigorito la leggenda di Dracula. Ma per quale motivo la figura del vampiro per eccellenza ci affascina così tanto? Forse perché nel suo mito si fondono le tre cose più importanti del nostro essere umani: la morte, il sangue come fonte e rappresentazione di vita, e l'amore, che per citare di nuovo il Dracula di Coppola, non muore mai.
0: Radio Legends.

0: Non puoi evitare che gli uccelli della preoccupazione e dell'ansia volino sopra la tua testa, ma che si costruiscano il nido sui tuoi capelli, questo sì, lo puoi evitare. Proverbio cinese.
1: Legends Spot.
2: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota. E ho deciso una notte di maggio in una terra di sognatori. Ho deciso che toccava forse a me e ho capito che Dio mi aveva dato il potere di far tornare indietro il mondo. Rimbalzando nella curva insieme a me mi ha detto: chiudi gli occhi e riposa. E io ho chiuso gli occhi. Il testo è di una canzone cantata dal leggendario Lucio Dalla, dedicata alla stella più lucente della storia dell'automobilismo, Ayrton Senna. Non si può racchiudere un esemplare umano così bello in pochi minuti. Non gli daremo il giusto peso. Non si può contenere la caratura umana di Senna in poche parole. In lui convivono gli elementi dell'eroe greco, dell'uomo gentile ma ambizioso, vero esempio di dualità umana, tanto gentile e caritatevole nella vita reale quanto feroce ma corretto e determinato quando si trattava della sua passione, correre. Far sì che l'uomo si fondesse con il mezzo meccanico. Un'unione perfetta, una passione inenarrabile. Cominciata non con le auto, ma con i kart, le piccole macchine che danno la possibilità anche ai giovanissimi di provare il brivido di una corsa automobilistica. Ayrton Senna da Silva nasce il 21 marzo 1960 nel distretto di Sant'Ana, nella parte settentrionale di San Paolo, secondogenito di Neide F. Senna e Milton da Silva. La sua famiglia gode di uno stile di vita superiore alla media delle famiglie brasiliane e Ayrton ricorderà sempre l'importanza della tranquillità anche economica e dell'affetto ricevuto per la sua crescita e la sua maturazione umana e sportiva. Sarà sempre molto legato ai genitori, al fratello Leonardo e alla sorella Vivienne. Il padre, nella sua officina meccanica, gli costruisce un piccolo go-kart e Ayrton inizia a guidare già all'età di 4 anni. La sua più grande passione per tutto il periodo della giovinezza diventeranno proprio i go-kart. Impara sia l'arte del meccanico che quella del pilota. Molte sue vittorie adolescenziali sono dovute alla profonda conoscenza del suo kart. Ayrton fa il suo debutto in una gara ufficiale nel 1973 sulla pista di Interlagos, vittoria nella prima corsa. Corre con un casco giallo dipinto da Sid Mosca, inizialmente con una striscia verde alla quale poi aggiunge una banda blu, i colori della bandiera brasiliana, simbolo del suo paese e della sua gente. A soli 17 anni vince il suo primo titolo internazionale e da lì in poi affronterà la leggenda, senza mai togliere il piede dall'acceleratore.

0: But you're just a boy.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
5: Perché le icone parlano Z.
1: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
6: Dico sempre la verità, anche quando mento. Al Pacino. Scarface.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili. Edward Gibbon.

0: Legend Story. Facciamo un esperimento. Immaginate di essere su un aereo che sta attraversando l'Oceano Atlantico. All'improvviso si sente uno scossone e iniziano le turbolenze. Il cielo si tinge di nero. All'orizzonte si intravedono nuvoloni poco rassicuranti. Il segnale delle cinture di sicurezza si accende e il pilota vi comunica che l'aereo sta sorvolando il Triangolo delle Bermuda. Ponetevi questa domanda. Il solo accenno a questa zona basterebbe a condizionare le vostre paure. Del Triangolo delle Bermuda si è scritto molto. Navi scomparse con l'equipaggio ricomparse senza, mercantili affondati, aerei dispersi chissà dove. Il prospetto non è dei migliori, ma diciamolo chiaramente, il Triangolo delle Bermuda è solo una leggenda. Partiamo dalla definizione. Per Triangolo delle Bermuda si intende una porzione dell'Oceano Atlantico di 1.100.000 km² che ha 3 punti geografici per vertice. A nord c'è Bermuda, l'isola principale dell'omonimo arcipelago. A sud, il punto più orientale è Puerto Rico e a ovest l'estremo meridionale della Florida. Secondo il mito, la congiunzione di questi 3 vertici formerebbe un triangolo maledetto dove, dall'Ottocento in poi, sarebbero scomparse circa 300 navi e 75 aerei. Il suo storico e temutissimo nome, con tanto di varianti in stile triangolo del diavolo o triangolo della morte, nacque negli anni 60 del Novecento come conseguenza di una corrente pseudo-giornalistica inaugurata dagli articoli di Edward Van Winkle Jones e George Sand per il Miami Herald e per la rivista Fate, e si rafforzava con la pubblicazione del libro di Charles Berlitz, Bermuda, il triangolo maledetto. Tra i tanti misteri, uno dei più famosi è quello del volo 19, reso ancora più celebre dalla sua presenza nel cult di Steven Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il 5 dicembre del 1945, 5 cacciabombardieri TBM Avenger della Marina statunitense decollarono sull'Atlantico per un'esercitazione di orientamento, ma qualcosa andò storto. I piloti erano inesperti e lo stesso Capitan Stivers, capo istruttore del gruppo, non conosceva bene la zona. Mentre gli aerei sorvolavano il Triangolo delle Bermuda, alla torre di controllo di Fort Lauderdale in Florida giunsero dei Mayday Mayday confusionari. Non sappiamo più dov'è l'ovest, è tutto così strano. L'oceano non è più come dovrebbe essere. Poi il nulla. I cacciabombardieri sparirono dai radar e i Marines mandarono subito l'idrovolante Martin Mariner a cercarli. Colpo di scena. Esplose e si persero le tracce anche del 6° velivolo. La maggior parte degli incidenti sono accaduti in epoche dove le norme di sicurezza e le tecnologie non erano come quelle attuali e tantissimi piloti erano costretti a sorvolare l'Atlantico in condizioni precarie. La scienza ci fa notare che il Triangolo delle Bermuda è pur sempre una zona tropicale e secondo una ricerca dell'Università di Southampton, le sue particolari condizioni climatiche e ambientali possono dar vita a tempeste provenienti da nord e sud che, se si incrociano, favoriscono la creazione di onde anomale alte 30 metri. In sostanza, il Triangolo non ha alcuna maledizione. Nel 2013 il WWF lo ha escluso dalla top 10 delle zone di mare più pericolose al mondo. E adesso torniamo al nostro esperimento. Se sorvolerete un giorno il Triangolo delle Bermuda, dormirete sogni tranquilli. Ci sono mari molto più pericolosi, ma senza una storia così leggendaria.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

È una gran cosa quando realizzi di avere ancora l'abilità di sorprenderti. Ti fa chiedere cos'altro puoi fare che ti sei dimenticato. Kevin Spacey, American Beauty.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Quante volte abbiamo sognato di fuggire su un'isola deserta e vivere in pace? Quante volte volevamo essere come Robinson Crusoe? Robinson Crusoe è il protagonista dell'omonimo romanzo di Daniel Defoe, pubblicato il 25 aprile 1719. La prima edizione riportava il protagonista come autore, inducendo molti lettori a fraintenderlo come una persona reale, e l'opera come un libro di viaggi con episodi veri. Scritto in forma epistolare, confessionale e didattica, il libro è presentato come l'autobiografia del protagonista, un naufrago che spende 28 anni della sua vita su una deserta isola tropicale, vicino alle coste del Venezuela e di Tobago, dove incontra cannibali, prigionieri e ammutinati prima di essere salvato. La storia parve essere ispirata da Alexander Selkirk, un naufrago scozzese che sopravvisse per 4 anni su un'isola del Pacifico. L'opera è spesso indicata come il capostipite della moderna narrativa realista, del romanzo d'avventura come genere letterario, oltre a contendersi il posto di primo romanzo inglese. Il romanzo è lo specchio del periodo storico in cui fu scritto. Si celebra l'ascesa della classe borghese inglese moderna e puritana, esaltandone la dinamicità e l'intraprendenza. Di non secondaria importanza è il rapporto di questi nuovi borghesi con la religione cristiana e la fede. Accanto a questi temi, Defoe non manca di mettere in evidenza la tipica mentalità inglese del tempo, che vede nell'uomo bianco colui che deve civilizzare il selvaggio, l'uomo di colore. Robinson Crusoe, dunque, incarna tutto questo. È il nuovo borghese che usa la ragione e che ha fiducia nei propri mezzi e tramite questi riesce a piegare la natura al suo volere per la sua sopravvivenza e per il suo personale tornaconto. Oggi evadere e vivere a contatto con la natura può ancora rappresentare un sogno. Certo, trovare un'isola dove non c'è campo e dove non possiamo essere raggiunti può risultare un'impresa leggendaria.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
4: Una commedia romantica di 3 ore e più lunga di molti matrimoni. David Fincher.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino. Lady Diana.

0: Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava, non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama presente. Kung Fu Panda.
0: Più iconic che mai, è Radio Legends.

Nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Rocky 6.

0: Legends Spot.
1: And action.
2: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
4: Sei su Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Può uno dei più feroci pugili della storia della box sciogliersi in lacrime mentre cura le sue creature preferite, i piccioni? Se stiamo parlando di Mike Tyson, la risposta è sì. Per arrivare ad essere il più giovane campione del mondo della storia della box, Tyson è passato per una storia fatta di drammi, rabbia ed emarginazione. Un bambino timido, insicuro e sovrappeso. Questo è l'aspetto fisico e caratteriale di Mike Tyson in età infantile. Deriso da tutti per il suo aspetto e per la sua voce quasi in falsetto, che gli valse il soprannome di Little Fairy Boy, letteralmente la piccola fatina. Riuscite ad immaginare come uno degli uomini più spaventosi del pianeta potesse avere questo soprannome? La fatina cresce a Brownsville, quartiere a sud-est di Brooklyn, dove spacciatori, prostitute, gang e alcol fanno da padroni. Mike è un ragazzo insicuro e sensibile, che soffre di fronte al decadimento in cui vive, non avendo nemmeno in casa un rifugio dove evadere dalla realtà crudele che lo circonda. Il padre ha abbandonato la famiglia quando aveva solo 2 anni e la madre Laura, alcolista, non è in grado di tenere le redini della casa, lasciandolo solo all'età di 16 anni a causa di un tumore. Non potendo contare sul calore della famiglia, il piccolo Mike coltiva una particolare passione. Ogni volta che qualcuno lo sbeffeggia, si rifugia sul tetto di una casa dove alleva dei piccioni. Un pomeriggio, però, un ragazzo più grande di lui prende pesantemente di mira lui e i suoi amici più amati, uccidendone uno davanti ai suoi occhi. Quello è stato il primo momento in cui il mondo è venuto a conoscenza della rabbia e della forza che quel ragazzino poco curato, Dirty Mike, aveva dentro di sé. Da quel giorno in poi la sua vita prende una strada completamente diversa. Da fatina a Iron Mike. Entra in una gang, The Jolly Stompers, gli allegri picchiatori, collezionando circa 38 arresti prima dei 13 anni. Durante uno dei soggiorni al riformatorio incontra Bobby Stewart, ex pugile e allenatore, ed è proprio lì che Mike si fa notare. Nonostante la giovanissima età, aveva una forza disumana e una cattiveria che, se incanalata nel modo giusto, avrebbe potuto essere un'arma in più per un pugile. Stewart lo segnala a Cus D'Amato, già manager di pugili affermati, il quale rimane colpito dal ragazzo. Fa il suo esordio nella box professionistica il 6 marzo 1985, annientando il suo avversario con un KO dopo 107 secondi. L'anno successivo, più precisamente il 21 novembre 1986, a 20 anni, diventa il più giovane a conquistare un titolo dei pesi massimi, battendo Trevor Bebrick. Vincerà i suoi primi 19 incontri per KO, 12 dei quali alla prima ripresa. Tyson ha difeso le sue cinture in 9 occasioni, fino alla sconfitta contro Buster Douglas, definita una delle più grandi sorprese della storia dello sport. Ci fermiamo qui. La sua vita dopo la fine della carriera pugilistica è altrettanto travagliata tra denunce di stupro e spettacoli a Broadway in cui racconta la sua vita. Ci fermiamo qui solo per dire che, dietro molte leggende dello spettacolo e dello sport, spesso ci sono grandi drammi, perché solo con il dolore si può diventare leggende.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: L'uomo ideale dovrebbe sempre dire più di quanto intende e intendere più di quanto dice. Oscar Wilde.
2: But it's one for the money.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo.
7: Mickey Mouse.
5: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legends
5: Radio Legends.

stop loving you. Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Nella vita, a differenza degli scacchi, il gioco continua, dopo lo scacco matto. Isaac Asimov.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: C'è un luogo nel mondo dove la sete di storia è praticamente inesauribile. Quel luogo è Hollywood, la sede dell'industria cinematografica più importante del mondo. Si sa, i film sono sempre a caccia di leggende per riproporre in chiave moderna il fascino del mito. Più la leggenda è misteriosa, più è terreno fertile per raccontare avventure e misteri avvincenti. Una delle storie più esplorate e raccontate è sicuramente l'epopea di un ordine religioso che, come nessun altro, fonde verità storica e elementi soprannaturali: l'Ordine dei Cavalieri Templari. Ma chi erano veramente? Fondato nel 1118 dall'aristocratico Hugo di Pan, su richiesta di San Bernardo di Chiaravalle, e al termine della Prima Crociata, l'Ordine dei Templari era originariamente costituito da 11 frati francesi che, armati di spada, ebbero il compito di difendere dagli infedeli i pellegrini che viaggiavano lungo le strade sante fra Giaffa e Gerusalemme. L'ordine, che aveva sede sul luogo in cui si credeva sorgesse nell'antichità il Tempio di Salomone, fu riconosciuto dalla Chiesa nel 1129 e gli vennero in seguito concessi ampi privilegi. Vivevano secondo regole rigidissime, erano tenuti a osservare frequenti celebrazioni religiose e digiuni, a fare l'elemosina, a consumare i pasti in silenzio ascoltando una lettura biblica, a portare i capelli corti, barba e baffi. Indossavano mantelli bianchi con una croce rossa sulla spalla sinistra e la loro maggiore autorità era il Gran Maestro. Ma il vero fascino dell'Ordine dei Templari risiede nella possibilità che all'interno del loro tesoro, ma ritrovato, possano essere custodite reliquie e oggetti misteriosi e soprannaturali che hanno contribuito ad accrescere il loro potere. Il Santo Graal, o l'Arca dell'Alleanza, sarebbero stati posseduti dai Templari e spostati e nascosti nelle loro sedi dislocate in tutto il mondo. Possedere quegli oggetti significava possedere le chiavi della religione più diffusa al mondo e un potere senza precedenti. La verità è che la Chiesa temeva soprattutto il potere economico dell'ordine, praticamente una banca ante litteram che faceva diretta concorrenza al predominio del potere temporale della Chiesa, e per questo, pur se fondato su una base religiosa, i Templari divennero presto una minaccia insostenibile e vennero annientati. Questa è la loro storia in breve, e la prossima volta che vedrete Indiana Jones, Il Codice da Vinci o il disneyano mistero dei Templari con Nicolas Cage, saprete come Hollywood in qualche modo contribuisce a rendere i Templari una leggenda indimenticabile.
0: Sei su Radio Legends.

0: but it bears repeating now.
1: Esitare va benissimo se poi fai quello che devi fare. Bertolt Brecht.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: C'è solo una catena di hotel che non ha bisogno di nessuna stella per testimoniare la qualità eccellente dei servizi che propone. Il suo nome è Hilton e questa è la sua storia. Siamo a fine 1800 e Conrad Hilton è un ragazzo di 16 anni che per pagarsi gli studi lavora in un piccolo hotel di proprietà del padre August. Dopo aver completato gli studi ed essere diventato un facoltoso imprenditore di successo, la sua vita professionale è un bivio: comprare una banca o comprare un hotel di 40 stanze a Dallas in Texas. Conrad sceglie di entrare nel business degli hotel e nel 1925 fonda il primo tassello di una catena che arriverà a contare circa 6.000 hotel e 900.000 stanze in tutto il mondo. Nel 1927 gli alberghi Hilton furono i primi a offrire acqua corrente e aria condizionata nelle zone pubbliche, e quando il nuovo Waldorf Astoria di Park Avenue entrò a far parte del portfolio nel 1931, era il più grande albergo mai costruito, con telefoni e radio in ogni camera e i primi attacchi per la TV, in pratica una rivoluzione nell'hotelleria. Nel 1946 diventa la prima catena alberghiera a quotarsi in borsa. È la prima catena di hotel al mondo che offre gadget ai suoi clienti per rendere più piacevole il soggiorno. La qualità dei suoi servizi diventa leggendaria quando nel bar dell'Hotel Hilton di Porto Rico nasce la piña colada, uno dei drink più famosi al mondo. Hilton nel 1959 apre il primo hotel in un aeroporto, quello di San Francisco. Il 4 maggio del 1959 si celebra nei suoi saloni la prima edizione dei Grammy Awards, presieduta da Frank Sinatra. Con il passare degli anni il settore dell'ospitalità si affolla e diventa difficile stupire, ma la catena Hilton nel 2018 costruisce un albergo, il Conrad di Rangali Island, il primo albergo acquario con le camere immerse tra i coralli e i pesci colorati delle Maldive. Un'ultima gemma che non a caso porta il nome di quel ragazzo di 16 anni, Conrad Hilton, che partendo dal basso ha raggiunto le stelle.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
5: L'umanità si trova a un bivio. Una via conduce alla disperazione, l'altra all'estinzione totale. Speriamo di avere la saggezza di scegliere bene. Woody Allen.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: We got it together, didn't we?

Radio Legends. La fede, così come l'amore, non passa attraverso la ragione. Hermann Hesse.

0: Legend Story. Nella mitologia greca, la dea della vittoria si chiama, non a caso, come la protagonista della nostra storia, Nike. La Nike nasce il 25 gennaio del 1967. Nel momento in cui lo studente di economia Phil Knight e l'allenatore della Oregon University Bill Bowerman costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
6: Più iconic che mai. Radio Legends.

Quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. 7 anni in Tibet.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Tutti conoscono le opere del protagonista della nostra storia. Un regista che ha saputo passare dai film di puro intrattenimento come Lo Squalo o Jurassic Park a un capolavoro come Schindler's List. Il suo genio ci ha portato in mondi immaginari e ci ha fatto commuovere, scrutando le stelle e facendoci volare nel cosmo dell'immaginazione. Ma qual è stata la sua infanzia? Come e perché è nata la sua passione? La nostra storia inizia a Cincinnati, in Ohio, dove il 18 dicembre 1946 nasce Steven Alan Spielberg. Suo padre, Arnold Spielberg, è un vero e proprio genio dell'elettronica, apprezzato e conteso dal mercato. Per questo, come la competizione americana insegna, è un vero e proprio stacanovista sul lavoro, cosa che lo porterà a lunghe assenze che incideranno molto nel rapporto con il figlio. Poi c'è lei, la mamma, Lia Adler, pianista e concertista. Steven la definisce un inguaribile Peter Pan, una compagna di giochi e scorribande, un animo dolce e fragile nello stesso momento. Il passatempo del piccolo Steven era mettere un teschio con della cera sopra nell'armadio, per poi spingerci le sue sorelle bendate e guardare le loro reazioni terrorizzate. E poi c'era la cinepresa, fin da piccolo la sua migliore amica, senza nessuna scuola, nutrita solo dalla grande passione che aveva per i film. Girare, nella sua infanzia, era un grande e meraviglioso gioco che lo teneva lontano dai suoi grossi problemi di autostima. Tra un film e l'altro non era bello essere me. E diventò tutto più difficile quando la famiglia si spostò in California e Steven, a causa delle sue origini ebraiche, subì ogni forma di bullismo. Definirà questo periodo dove studia al liceo di Saratoga, in California, un inferno in terra. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Le lunghe assenze del padre e le forti depressioni della madre segnarono molto la sua infanzia. Non per niente le tematiche familiari divennero spesso la base della sua poetica registica. Non erano tutte spine. Steven, pur soffrendo molto la lontananza paterna, deve molto a quando suo padre lo portò a contemplare un cielo stellato. Quel bel ricordo segnò per sempre Spielberg, che tra la magnificenza del cosmo viaggerà come nessun altro regista saprà fare.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buon gustaio. Georges Courteline.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Radio Legends. Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla meta. Henry Ford.

0: Legend Story.
1: Nell'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi affamati e soverchiati nel numero sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà. Queste sono le parole del protagonista della nostra leggenda, William Wallace. Forse il nome vi dice poco, ma se vi cito un film del 1995 che ha vinto 5 Oscar su 10 nomination, tutto vi sembrerà più chiaro. Braveheart, cuore impavido. Il film è un vero e proprio cult che conoscono in molti. Molto meno popolare è lo scenario storico reale in cui si inseriscono le gesta di William Wallace. Nella seconda metà del XIII secolo, Scozia e Inghilterra sono in buoni rapporti. I problemi cominciano nel 1286 con la morte di Alessandro III, re di Scozia, che precipita in una scogliera con il suo cavallo, non lasciando nessun erede al trono. L'unica pretendente legittima è la nipote di 3 anni, Margherita. I clan scozzesi, vista la giovane età, decidono di organizzare una reggenza di 6 guardiani che devono sedare una serie di insurrezioni interne. Re Eric di Danimarca e soprattutto Edoardo I d'Inghilterra, che ha mire imperialiste nei confronti del territorio scozzese, decidono di intervenire, sancendo un patto in cui Margherita avrebbe dovuto sposare Edoardo II, il figlio del re inglese, rendendo definitivamente la Scozia uno stato vassallo. I 6 guardiani scozzesi però non vengono informati di questo accordo e, pur fieri della loro indipendenza, si trovano di fronte al fatto compiuto. A complicare le cose, la piccola Margherita muore nel viaggio per raggiungere la Scozia, gettando il paese nel caos. Ignari delle sue mire, i 6 guardiani scozzesi affidano la scelta del trono proprio a Edoardo I d'Inghilterra, che tra i tanti pretendenti opta per John Balliol, cercando di creare un re fantoccio al servizio dell'Inghilterra. Infatti Edoardo chiede al nuovo re di Scozia di aiutarlo nella guerra contro la Francia, ma la nobiltà scozzese si rifiuta e addirittura stringe un accordo con i francesi di mutuo soccorso contro l'Inghilterra stessa. La reazione del re inglese è l'invasione della Scozia. Edoardo spoglia dei poteri reali Balliol e lo imprigiona nella Torre di Londra. È in questo complicatissimo quadro che entra in scena William Wallace, nato nel 1270 a Eldersley e cresciuto con la fierezza e gli ideali dell'indipendenza scozzese. Nel 1297 giura fedeltà a Balliol e lotta strenuamente contro gli inglesi, come narrato più o meno nel film, che, come tutte le produzioni hollywoodiane, è pieno di falsi storici, come lo Jus Primae Noctis, cioè il diritto da parte di un potente di abusare carnalmente di una fanciulla, o l'indossare il kilt da parte degli scozzesi, un indumento che all'epoca dei fatti non era stato ancora inventato. Il film, al di là delle inesattezze storiche, resta una testimonianza cult di come per lottare per la libertà occorre un leggendario coraggio.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con 0 sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: 0 sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
8: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
9: Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: La cosa più importante è vivere una vita favolosa. Non importa quanto lunga, basta che sia favolosa. Freddie Mercury.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Legend Story.
6: Dopo gli anni difficili dell'infanzia, segnati dalla scomparsa prematura dei genitori e dall'esperienza bellica, John Ronald Reuel Tolkien conduce un'esistenza tranquilla, priva di eventi particolarmente drammatici, che associa alla serenità dell'esistenza familiare, alla dedizione all'attività accademica, allo sviluppo dei propri interessi linguistici e filologici, nonché alla stesura di numerosissime lettere, attività che piaceva molto al professore di Oxford. Nel 1921 diventa professore di lettere all'Università di Leeds. Nel 1924 viene nominato professore di filologia anglosassone presso il Pembroke College di Oxford. Risale a questi anni l'inizio della sua amicizia con Clive Staples Lewis, che si era innamorato di una splendida città italiana, Narni, a cui si sarebbe ispirato per le famose Cronache di Narnia. Lewis, insieme con Tolkien, fanno parte degli Inklings, un gruppo di professori universitari dediti alla lettura e ai racconti fantastici. Una sorta di setta dei poeti estinti che a colpi di fantasia cercava di raccontare storie fantastiche al mondo. La leggenda vuole che agli inizi degli anni 30 Tolkien stesse correggendo dei compiti nell'esercizio delle sue funzioni di insegnante. Quel giorno prese un foglio e scrisse: «In un buco del terreno viveva un hobbit». Era l'inizio di un libro che gli avrebbe cambiato la vita. La prima stampa di sole 1500 copie con illustrazioni in bianco e nero dell'autore stesso avvenne nel settembre 1937 e andò esaurita già nel dicembre dello stesso anno. Il libro totalizzerà oltre 36 milioni di copie, un grandissimo successo che convinse Tolkien, malgrado la sua proverbiale pigrizia, a fare un seguito, Il Signore degli Anelli. Tolkien era un appassionato di tutte le mitologie, soprattutto quelle germaniche. Nel seguito Tolkien si ispira a tantissimi miti, riadattandoli, dalla storia del principe Sigfrido al mito di Beowulf. Tolkien ha un sogno, creare ex novo una mitologia per l'Inghilterra. Pochi sanno che, per esempio, la storia di Artù non è inglese, bensì francese. Grazie allo studio e ai libri, Tolkien fonde la mitologia, soprattutto del Nord Europa, con la sua sensibilità inglese. Che cos'è, d'altronde, la Compagnia dell'Anello se non una riproposizione dei Cavalieri della Tavola Rotonda? Quanto il personaggio di Gandalf deve ai secolari racconti sul mago Merlino? Tolkien crea un mondo che si presta a mille allegorie, cosa che lui rifiutava. Preferiva pensare al suo lavoro come un romanzo storico, una rinascita completa e originale di una mitologia fatta di luoghi, razze, personaggi e soprattutto linguaggi che fanno del Signore degli Anelli il libro perfetto. Il secondo libro più letto dopo la Bibbia. Dentro a questo capolavoro c'è tutto: amicizia, magia, potere che corrompe, personaggi minori che diventano protagonisti. Il Signore degli Anelli deve proprio a questa varietà il suo successo. Il rifiuto della modernità, la vita semplice e avventurosa e la fratellanza hanno fatto negli anni 60 la fortuna di questo libro. Musicisti del calibro di Syd Barrett si sono ispirati alla grande storia di Tolkien e il libro ha ispirato videogiochi, merchandising e soprattutto film. Già, i film. Ma questa è un'altra leggenda.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

Il pregiudizio è una malattia, così come la moda, ma non voglio indossare pregiudizi. Lady Gaga.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta la storia di due fratelli capaci di scrivere il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, con oltre 160 traduzioni, lingue e dialetti di tutti i continenti. Quel libro è la loro raccolta di fiabe e quei fratelli sono i fratelli Grimm. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm nascono rispettivamente il 4 gennaio 1785 e il 24 febbraio 1786 a Danau. Nel 1812 i fratelli Grimm pubblicarono il primo volume della loro raccolta di fiabe. I due non nascono come autori per bambini, sono due studiosi accademici di grande importanza. Jacob fu professore di lettere antiche e bibliotecario a Gottinga, dove fu destituito per le sue idee liberali, e nel 1840 il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, lo chiamò a Berlino per insegnare all'Accademia delle Scienze e inoltre fu deputato a Francoforte. Anche Wilhelm insegnò all'Università di Gottinga ed espulso come suo fratello per poi diventare membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Sono oltre 200 i testi raccolti dai Grimm, attingendo alla tradizione sia scritta che orale. Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel, Cenerentola, Il Principe Rospo, La Guardiana di Oche, Frau Holle, I Sette Corvi, Il Prode Piccolo Sarto, Il Lupo e i Sette Capretti, I Musicanti di Brema. Questi alcuni dei titoli che figurano nella raccolta dei fratelli Grimm, ma se vi capitasse di leggerle scoprirete che queste fiabe sono molto più cruente delle versioni edulcorate a cui siamo abituati. Gli psicologi e antropologi moderni sostengono che molte delle storie per bambini della cultura popolare occidentale, incluse quelle narrate dai Grimm, sono rappresentazioni simboliche di sensazioni negative, quali la paura dell'abbandono, l'abuso da parte dei genitori e spesso alludono al sesso e allo sviluppo sessuale. Ecco allora che nella favola originale dei fratelli Grimm, Biancaneve non è una fanciulla, ma una bambina di 7 anni. La matrigna di Biancaneve, gelosa della sua bellezza, chiede al cacciatore di portarla nel bosco e di ucciderla, benché sia solo una bambina, e di riportare indietro il suo fegato e i suoi polmoni, come prova dell'avvenuto misfatto, oppure che in Cenerentola, quando il principe si reca a casa di Cenerentola per far provare la scarpetta di cristallo alle due sorellastre, queste si mozzano i piedi per poterla calzare. La maggiore si taglia un dito, la minore il calcagno. Sapete una cosa? Forse per vivere felici e contenti era meglio non sapere questi particolari.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Il modo migliore di realizzare un sogno è quello di svegliarsi. Paul Valery.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends.
1: Certo che è pazzesco. Se bevi alcol di martedì hai un problema. Se lo fai nel weekend è un brunch. Penny, The Big Bang Theory.

0: Legend Story.
1: Se non riesci ad individuare il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Questa battuta è contenuta nel film The Rounders, il giocatore, ed introduce al fascino di uno dei giochi più diffusi e amati al mondo, il poker. Ma qual è la sua storia? La nascita del poker si perde nella notte dei tempi. Alcuni storici sostengono che l'origine del poker possa essere individuata in un gioco di carte simile al domino, ideato da un imperatore cinese nel X secolo. Altri credono che un gioco di carte persiano chiamato As-Nas, giocato nell'XI secolo, possa essere il poker originale. Ma l'ipotesi più accreditata è che il poker risalga al XII secolo ed abbia origini francesi, si chiamava poke, e divenne nei primi dell'Ottocento il gioco che i coloni francesi portarono negli Stati Uniti, diventando il gioco preferito in tutti i saloon del selvaggio West. Proprio in America il gioco divenne il passatempo preferito di tutti gli americani, tanto che la modalità ormai più conosciuta si chiama come un loro stato, Texas Hold'em. Questa variante è ormai entrata nel cuore di tutti i giocatori del mondo, anche grazie alla televisione e all'enorme giro di denaro legato a questo gioco. Se nei film degli anni 80 il poker a 5 carte la faceva da padrone, la variante non limit del Texas Hold'em ormai è diventata leggenda. Questo successo è nato a seguito di una storia che ha dell'incredibile. Negli anni 2000, nei casinò americani, si giocava una versione del Texas Hold'em a rilancio limitato, senza la classica possibilità di fare all-in. Cominciarono ad uscire diversi siti che proponevano la versione non limit e la possibilità con pochi soldi di partecipare, vincendo dei tornei satellite alle World Series of Poker che si tengono ogni anno a Las Vegas. Proprio partendo da un torneo satellite di soli $39, un certo Chris Moneymaker arriva a vincere le World Series nel 2003, portando a casa ben 2 milioni e mezzo di dollari. Questa vittoria, opportunatamente raccontata dalla TV, scatena un assalto mondiale da parte di tutti i giocatori a tentare la stessa impresa. Viene chiamato effetto Moneymaker e forse, visto che in italiano Moneymaker suona più o meno come produttore di soldi, non poteva esserci nome leggendario migliore.
0: Radio Legends.

0: Give it more.
1: There's a devil crawling along your floor.